Tetahuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere, Nendi.

Tapisa Paraguay guañe e albute e Paraguay re tapujo e Hanya nerembia sao mombe uva 920 AM.